0: E dove sono sti camoncini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare poi.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.